0: altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai,
1: con voluta,
0: sono birichine.

bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se ha perso il destino, domani sarà. Oggi ti sono

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicon tutti lì per lì, è la signorina ticchetì. Quel nomignolo strano, tutti quanti ormai le danze,